0: Sei ora ve lo spiego. L'amore è
1: difficile.
0: Una cosa spontanea.
1: Ma
2: l'amore
1: ma
2: se è impossibile.
1: Ma che cos'è l'amore?
3: L'amore cambia sapore, pensiero, forma, colore, in base all'età. Non c'è una definizione, ma 100.000 o milioni in infinità. Carota, cuore, bastone, com'è quel modo di dire? Com'è che fa? Che sia di testa o di cuore, in ogni caso l'amore mi fa

motivazione, una teoria, un'opinione, necessità. Non c'è una motivazione, ma 100.000, un milione, un'infinità. Non basta solo passione, ma comprensione, fiducia, maturità. Che ti dia gioia o dolore, di certo l'amore.